il signore, è una cosa, è la nostra, e le grazie non parlare il signore, ma non serve la buona vita della cuore, ma la giornata della cuore, il signore, la cuore, il cuore, ma dai, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore,

0: discreta.
1: Quasi col quel chiasso importuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato. Alfin sono partiti.
0: Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare sotto quegli archi non veduto. Vedrò quanto bisogna. Già l'alba appare e amor non si verrà.

il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più mobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto che sta. Rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando.

vita, faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedovella ricorre pel marito, io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favor la notte, a tutti onestamente non fo per dir, ma

0: presto a bottega. Ed esso, o pur mi inganno,
1: chi sarà mai costui?
0: Oh, e lui senz'altro è il Figaro,
1: mio padrone.
0: Oh, che vengo, eccellenza!
2: Zitto, zitto, prudenza, qui non son conosciuto, ne vuoi farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, la lascio libertà.
2: No, che serve? No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno, ma cospetto, dimmi un po', buona nana, come ti trovo qua? Poter del mondo, ti vedo grasso e tondo.
1: La miseria, signore.
2: La firmo.
0: Grazie.
2: Hai messo ancor giudizio?
1: Oh, e come?
0: Ed ella, come in Siviglia?
2: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito, lasciai patria, parenti e qua men venni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico?
1: Cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato.
0: Come?
1: Certo, là dentro io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico special, veterinario, il faccendier di casa.
0: Oh, che sono?
1: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
0: Oh, che consolazione!
1: Perciò...
0: Zitto, cos'è?
2: S'apre il balcone.

0: carta.
1: Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria dell'inutile precauzione.
0: Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella! È il titolo del nuovo dramma di musica.
0: Un dramma? Bella cosa!
1: Meschina, l'aria mi è caduta. Raccoglietela presto.
0: Vado, vado.
2: Ho inteso.
1: Presto.
2: Non temete.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento l'ha portata via. Guardate.
0: Io non la veggo. Signorina, non vorrei. Cospetto, coste m'avesse preso. In casa, animo su, gli dico. In casa presto.
1: Vado, vado, che furia.
0: Quel balcone voglio far urare. Dentro dico.
1: Oh, che vita da crepare.
3: Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa.
4: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
3: Appunto, leggi.
4: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
3: Sì, sì, le romperà.
2: Aiuto!
3: Che si apre la porta!
0: Fra momenti io torno. Non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio è affrettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare.
3: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
4: È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già, è maestro di musica, insegna alla ragazza.
3: Bene, bene, tutto giova saper.
4: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brame.
3: Il nome mio non devo dir, né il grado, assicurarmi vo' pria, che ella mi vè, me solo al mondo. Non le ricchezze i titoli del conte d'Almaviva. Ma tu potresti...
4: Zitto! Eccoci a tiro. Osservate, per Bacco non mi sbaglio. Dietro la gelosia sta la ragazza. Presto, presto all'assalto. Non ci vede. In una canzonetta così alla buona. Il tutto spiegatele, signor.
3: Una canzone?
4: Certo. Ecco la chitarra. Presto.

0: cielo! Nella stanza convien dir che qualcuno entrato sia. Ella si è ritirata.
1: A cospettone? Io già deliro! A ballo! Ad ogni costo vederla io voglio, vo' parlarne! Ma tu... tu mi devi aiutare!
0: Che furia! Sì, sì, v'aiuterò!
1: Da bravo dentro oggi, vo' che tu mi introduca in quella casa, e dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prodezza!
0: Del mio spirito, bene vedrò, ma introggi!
1: E via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche, largo compensare!

questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola in tanto. Con Figaro il barbier dalla finestra di

0: donna, signor Figaro.
1: Ebbene, che si fa?
0: Si muor di noia.
1: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
0: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
1: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio...
0: Ecco, dottore!
1: Davvero?
0: Certo, certo, è il suo passo!
1: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa.
0: E ancora io, signor Finger.
1: Bravissima, vado.
0: Quanto garbato!
2: Ah, disgraziato Figaro! A indegno, a maledetto, a scellerato!
0: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia, a forza doppio, sangue, stranotiglia! Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
2: Perché lo vuol sapere?
0: Forse anche gli va d'ombra?
2: E perché no?
0: E beh, ve lo dirò, sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, mi è simpatico il

0: Vedete che grazietta! Più l'amo e più mi sprezza la bricona. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia e merda Ambrogio. Chissà cosa le ha detto, chissà, ora lo saprò.
1: Che comando!
0: Il barbiere, parlato a con Rosina, risponde a me tu, babuino. Che pazienza!
1: Che sonno!
0: Ebbene!
2: Venne, ma io!
0: Rosina! E servi, eccoli qua, son mezzo morti! Andate! Per diavolo che vi porti! Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Ah, io voglio, per forza o per amor, dentro di mani sposar la mia Rosina. Avete inteso?
3: E voi dite benissimo.
0: E appunto io qui veniva ad avvisarvi.
3: Ma,
0: segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
4: Chi? L'incognito amante della Rosina?
3: Appunto quello.
4: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuol rimedio.
3: Certo, ma alla sordina.
4: Sarebbe a dire.
3: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico lo metta in malavista. Che comparir lo faccia un uomo in fasce,
0: un'anima perduta.
3: Io vi servirò fra quattro giorni, credete a me. Basilio ve lo giura, noi lo farem sloggiar da queste mura.
0: E voi credete?
3: Oh, certo, è il mio sistema e non sbaglia.
0: E vorreste, ma una calunnia?
3: Adunque, la calunnia cos'è?

passando, parronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, rende forza poco a poco, ora già di loco il loco, sembra il buono la tempesta che dal sen della foresta va fischiando, rondolando, e di vado a gorgerare, alla pentra monte scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce.

0: ne dite?
1: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringi il bisogno. No, vo fare a modo mio, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
0: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto. E viva il buon dottore!
0: Povero babuino, tua sposa! E via, pulisciti il bocchino!
2: Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccolo appunto!
3: Ebbene, signor Figaro!
2: Gran cose, signorina!
3: Sì, davvero!
2: Mangeremo dei confetti!
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito d'esser dentro doman vostro marito.
3: E via!
2: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro.

0: sulle mie finestre parlavate a un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui venne i suoi studi a compir. Il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? E la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza a un

0: sua bella, dite, abita lontano.
1: Oh no, cioè qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Oh, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio.

0: mia Rosina, che venni a far con lui questa mattina?
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
1: Sporco? Oh, nulla, io me l'avevo ascoltato e con l'inchiostro l'ho medicato.
0: Diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché fu temperata?
1: Maledetto! La penna, la penna, la penna.

potermi torbellar. Altro, altro, altro, altro! Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro! Perché manca là quel foglio? O so perché c'è st'imbroglio? Perché manca là quel foglio? Sono

signorina un'altra volta quando batte vanno fuori, signorina un'altra volta quando batte vanno fuori, la consegna se vittoria su buona massa bla. Signorina un'altra volta quando batte vanno fuori, signorina un'altra volta quando batte vanno fuori, la consegna se vittoria su buona massa bla. E nel seven e lo smoffi faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospito con quella porta, cospito con quella porta, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare, di mendare

0: bravissimo! Dottor Barbaro!
1: Un corno!
0: Va benissimo! Chiave poca, differenza!
2: Io già perdo la pazienza! Io già perdo

scalco al reggimento dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto.

0: smania senta addosso, a più reggere non so. Cento smania senta addosso, cento smania senta addosso, a più reggere non so, non so.
1: Ah, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E se...

0: stato in alloggio che può star.
1: Ma vuol restar?
0: Restar sicuro.
1: Un solo stufo mio padrone, questo vuoi un buon bastone, lo farà di pastoggia. Questo fuori un buon bastone, lo farà di pastoggiar.
0: Dunque lei

0: giudizio, per carità.
1: Questo un birbante!
2: Questo un briccone!
1: Ah, disgraziato!
2: Ah, maledetto!
3: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto!

0: soldato, mio signor, mi ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, mi ha maltrattato.
1: Questo appendio, mio signore, questo già sta maltrattando. Sì, signor, sì, signor, questo già sta maltrattando. Io comprendo, mio signore, questo già sta maltrattando. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, questo già sta maltrattando.
2: Sì, signor, sì, signor, non mi voglio accettare. Sì, signor, non mi voglio accettare.
3: Lo sta prendendo, mio signore, questo già sta maltrattando.

Ravvedi il mio destino. Quel soldato, per quanto abbia cercato, non lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito e cospetto che dubitar. Scommetto che dal conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar della rosina il cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star. Ma io... Chi batte? Chi è di là? Battono, non sentite, in casa.

0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà.
1: Gioia, pace, pace.
0: Ho capito, ho capito.

0: io non mi conosco.
1: Ma che barbara giornata!
0: Oh, mia sorte fortunata!
1: Ma che tepido destino! Ma che barbara giornata! Ma che tepido destino! Ma che barbara giornata! Tutti quanti a me davanti! Tutti quanti a me davanti! Tutti quanti a me davanti! Tutti quanti a me davanti! Ma che vergine!

0: insomma, mio signore, chi è lei si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene,
1: Don Basilio sta male, poverino, ed in sua vece io
0: sta mal, corro a vedere.
1: Piano, piano, non è mal così grave.
0: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo.
1: Ma signore,
0: che c'è?
1: Volevo dirvi,
0: parlati forte.
1: Ma
0: forte vi dico.
1: Ebben come volete, ma chi sia Don Alonso apprenderete. O dal ponte alla riva, il conte,
0: per carità,
1: stamani nella stessa locanda era meco d'alloggio, ed in mie mani per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto,
0: che vedo è sua scrittura.
1: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezione alla ragazza, volevo farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe,
0: che cosa?
1: E vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza,
0: no,
1: io creder verbi grazia le farei, che me lo dì del conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò
0: piano un poco, una calunnia. Bravo, degno e vero scolar di Don Basilio, io saprò come merita ricompensar si bel suggerimento. Vo a chiamar la ragazza, poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
1: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un tal ripiego? Mi toccava andar via come un bagiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, ha il cuore.

0: cos'è stato?
1: È un granchio al piede.
2: O nulla, sedete a me vicin, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione.

0: certo bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica a miei tempi era altra cosa. Ah, quando, per esempio, cantava Caffariello, quell'aria portentosa. La, la, la, la, la, la. Sentite, Don Alonso.
1: Don Alonso?
0: Eccola qua.

0: cuento. Ma bravo, signor barbiere, ma bravo!
1: E niente affatto, scusi, son debolezze.
0: E ben, Guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca.
0: Oggi non voglio.
1: Oggi non vuol? Dimani non potrò io.
0: Perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa, alla marchesa Andronica il biondo parrocchio in cuoi marrone, al contino Bombè il ciuffo a campanile, Purgante all'avvocato Bernardone che ieri si ammalò d'indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Or son meno parole, oggi non vo far barba.
1: No. Cospetto, guardate che avventori. Vengo stamane, in casa c'è l'inferno. Ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve a modo suo? Vedi che fantasia. Vai in camera a pigliare la biancheria. No, vado io stesso.
1: Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ma son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passa tu il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Vada, non tocca nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno.
3: Il colpo è fatto.
0: Quel bricon che al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la ficca. Oh, disgraziato me!
2: A che rumore?
0: Oh, che bricon me lo diceva il cuore.
3: Quel Figaro è un grand'uomo. Or che siamo soli, dite, mio cara, il vostro è il mio destino, d'unir siete contenta.
2: Ma io l'indoro, altro io non provo.
1: Ebbene,
0: tutto m'ha rotto, 6 piatti, 8 bicchieri, 1 terrina.
1: Vedete che gran cosa, ad una chiave, se io non m'attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al mondo.

0: andate a letto.
1: Ma che tutti, ma che tutti siano d'accordo.
2: Presto al letto, presto al letto, presto al letto, presto al letto, presto al letto.

so che, un non so che nell'occhio. Guardate, non toccate, soffiate, soffiate.

0: per dirvi voglio, cara che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Ah, ah, bravi, bravissimo, sor Alonso, bravo, bravi. Bricconi, birbanti, birbanti, bricconi, bricconi, a voi tutti quanti, a voi tutti quanti, avete giurato di farmi crepare, su fuori portanti, su fuori portanti, su fuori portanti, vi voglio accappar.
2: La testa vi gira, la testa vi gira, ma zitto dottore,
1: bricconi,
2: ma zitto dottore,
1: birbanti,
2: la testa vi gira, ma zitto dottore,
1: bricconi,
2: mi fate
1: birbanti. Su fuori informanti mi voglio accappare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Avete giurato di farmi crepare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Tacete,
2: tacete, non serve gridare. Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Amico, che spina, amico, che spina.
2: Se già siamo, se già siamo, amico.

0: conosci ti ha fatto?
1: Ha fatto?
0: Ma certo, il conte lo mandò. Qualche gran tradimento si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte!
2: La borsa parla chiaro.
0: Sia chi si vuole, amico, dal notaro vuoi in questo punto andare. In questa sera stipular le mie nozze, io voi il contratto.
1: Il notar? Siete matto? Piove a torrenti. E poi questa sera il notaro è impegnato con Figaro, il barbiere marita sua nipote.
0: Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipote. Ah, vive qualche imbroglio. Questa notte i bricconi me la vogliono far. Presto, il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone, andate presto per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Cospetto, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potrà servire. Che colpo da maestro! Rosina, Rosina, avanti, avanti! Del vostro amante io vivo dar novella. Povera sciagurata, in verità, collocaste assai bene il vostro affetto. Del vostro amor sappiate che si fa gioco insendo un altro amante. Ecco la prova.
3: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso, il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte Almaviva vi vogliono condurre.
3: Impre-

0: E il foglio?
1: Ebbene, si faccia. Io son contenta. Ma all'istante, udite, a mezzanotte qui sarà l'indegno col figaro.

0: Eccoci qua, Figaro, dammi man, poter del mondo che tempo indiavolato.
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
2: Ora vedrò.

0: il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo!
1: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
2: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi!
1: Ma io?
2: Per voi, vi sono ancora due palle nel cervello se v'opponete!
1: Voi va! Prendo l'anello! Chi firma?
2: Eccoci qua, son testimoni, Figaro e Don Basilio! Essa è mia sposa!
0: Evviva!
2: Oh, mio contento!
3: Oh, sospirata mia felicità!
0: Evviva!
4: Fermi tutti, eccoli qua!
0: Con le buone, signor!

0: purtroppo è così. Ma tu, bricone, tu potrai dirmi e far da testimonio.
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: Ed io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via